0: poi mi son lasciato andare nell'amore.
1: Ràdio Murta, bona música i bons consells.

0: mamma non lo può dire.
1: C'è una speranza da cugnata.
2: Sono Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta